Andiamo e adesso là. Andiamo e a Bolivia. Andiamo e a Salvador. Andiamo e a Chile. Paese non ha sofficiales. Paese non si aspettare. Viva il dictano. No, viva la notte. Vamos, Selena Bion! No! Oye, lo bajo!